0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Andiamo? 88.5, la señal más musical en su dial.